anni che non ritornavo al mio paesello. Lo rivedo tale qual come un dì, è la piazzetta, è la chiesetta col suo campanile.